0: Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare.
1: Я думаю, что каждый тоже изменился.
0: E voi potete cambiare.
1: Вы можете измениться.
0: Tutto il mondo può cambiare.
2: Non come ne taccia già slide,

0: Milano e Dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

non c'è niente da capire, nulla di particolare. Non ha neanche tanto senso che ci scriva una canzone, una questione sempre aperta.

di lasciare la terra e ciò che sarà. E se ti accorgi che c'ho gli occhi rossi, forse perché tu non piangi mai. Hai capelli lisci ma li vedo mossi. Svegliami quando te ne vai.

0: Alle ore 4:20 di un giorno infrasettimanale erano già tutti andati via. L'uomo cannone, pervaso da una vuota malinconia, si guarda allo specchio e si ricorda che c'è un metro di kebab nascosto in cucina.
1: Guarda che questa è quasi da premio strega, La morte che provoca la felicità. L'unica cosa che riesce a farla che cos'è? La droga che ha appena consumato. L'unica cosa che quando finisce tu sei felice.
0: Non drogatevi.

Di Giovanni Pascoli, Il passero solitario. Tu, nella torre a vita, passero solitario, tenti la tua tastiera, come nel santuario, monaca prigioniera, l'organo a fior di dita, che pallida, fugace, stupì tre note, chiuse nell'organo, tre sole, in un istante fuse, tre, come tre parole che ella sepolte in pace. Da un ermo santuario che sa di morto incenso, nelle grandi arche vuote, di tra un silenzio immenso, mandi le tue tre note.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 39 minuti.
1: Sì, Radio Ciroma.
2: Oh, che stavamo a dì, quindi.
3: Che stavamo a dì? Io manco te sento, non so che me stai a dì.
2: Ah, è vero.
1: Dai. Non ho fatto nulla.
4: Radio Ciroma 105.

posta altrove nei pensieri, mentre il corpo mio trascina, a modo suo lui mi trascina, coi piedi gonfi nelle scarpe, qui davanti alla tua porta. Giuro non volevo io venire, lo giuro mi sarò distratto e perso.

sto fermo sulla porta che resta chiusa. Non so dire molto su

triste che io partivo, senza tornare io partivo, ma si può sempre tornare indietro, con il ricordo si torna indietro. Adesso sei il pretesto del passato, mi scuso se per questo t'ho cercato.

0: Federico, ma tu sei felice?
1: Certo che sono felice. Io sparo. Io ho scelto Tioporin in capsule da 7 mg.
0: Federico ha ragione. Se scegli un'arma, hai diritto al farmaco su misura per te. www.thanatos.com

0: oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché, tra i reati comuni e i reati politici, sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi e di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancherotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà.
1: Bravo! Bravo, dottore, complimenti!
2: Dang, my man had the grave.

0: una porta per volare.
1: Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: un crogiolo di razze. Perché diciamoci la verità, alla fine quello che conta è la persona. Bianchi, neri, ma siamo tutti uguali.
1: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Bianchi e neri siamo tutti uguali? Ma che siamo in un film di Nanni Moretti?
2: Magari.
1: Siamo in un film di Nanni Moretti! Siamo in un film di Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti!

0: sostieni Radio Cinoma.
1: Piccoli presidi di informazione come sono Radio Ciroma, come sono tutte le radio di movimento sparse un po' in Italia, che sono l'elemento ultimo di portare anche un elemento di verità sulle questioni, vanno difese.
0: Per maggiori informazioni visita il sito www.giroma.org.
2: Non far spegnere la tua radio.

0: chiesi di pensare ai suoi stilisti preferiti, Missoni e Calvin Klein. Poi li collegai a lui in un'associazione, chiedendogli di unire il dito pollice e il medio. Ripetemmo questo procedimento diverse volte, finché il solo gesto di unire le due dita scatenava in lui la smania di comprare e di essere riconoscente.
1: Le tecniche del successo. Lezione 37. Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

In culo ai negri di Harlem. Non passano mai la palla, non vogliono giocare in difesa. Fanno 5 passi per arrivare sotto canestro, poi si girano e danno la colpa al razzismo dei bianchi. La schiavitù è finita 137 anni fa. E muovete le chiappe, è ora!

0: Così va meglio. Così va molto meglio. È sempre doloroso rimuovere la cassetta e cambiare il programma. Ma ora che è rimossa, si renderà conto di essere molto diverso da come era prima. Lei ora è la videoparola che si è fatta carne.
1: Sono la videoparola che si è fatta carne.
0: E ora che ha preso coscienza di sé e di che cosa è diventato, sa cosa deve fare. Si rivolti contro Videotron. Usi le loro stesse armi e li distrugga. Morte a Videotron. Gloria e vita alla nuova carne.
1: Morte a Videotron. Gloria e vita alla nuova carne.

È lui, Paganini. Paganini est grande killer, migliore di mondo. Lo chiamano così perché non replica mai. Gli basta un colpo solo. Solista d'eccezione. Prima canna nella banda Crosby di Chicago. Ha complici dappertutto. Non si separa mai, per nessun motivo, da suo meraviglioso fucile. Arma formidabile. Carabina Remington 70-70. Ripetizione. È un mostro d'astuzia. Niente lo spaventa. Non ha cuore. Non ha nervi. Non ha pietà. Questo Paganini, essere uomo giusto proprio per te. Con tuoi piccoli colpi di suo fucile. Risolto problema.

0: Ricordati che devi morire.
1: Com'è?
0: Ricordati che devi morire.
1: Va bene.
0: Ricordati che devi morire.
1: Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate.

giovani. I giovani che scrivono sui muri. Giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti. Tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che ci vorrebbe. Altro che la squadra in bianchini per cancellare questa ondata eversiva, anti-autoritaria.

Oggi su Radio C Roma, Country Folk a colazione. Olio di serpente al posto del latte e tabacco da fiuto al posto del caffè. Gente campagnola in salopette che suona con banjo ricavati dalle zucche e assi da bucato. Bifolchi del profondo sud che ballano in veranda. Persone normali che vivono e muoiono dimenticate. E tuttavia ci lasciano i propri sogni in eredità.

mi venga un colpo se non è la selezione country folk di Radio Ciroma. Una colazione così pepata non la gustavo da quando fecero lo scalpo al vecchio Jack.

0: What have you done with the garden that was entrusted to you?
1: Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta. Ma il problema è, aborigeno, ma io e te, che cazzo se dovevo dire?

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 28 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 26%.
1: You want answers?
2: I think I'm entitled.
1: You want answers?
2: I want the truth!
1: You can't handle the truth!

Le scuole devono essere nostre e devono essere servire per discutere insieme, come hanno fatto Alfarini a Milano. Discutere insieme significa affrontare quei problemi che la scuola sistematicamente ci impedisce di affrontare. Le nostre rivendicazioni sono in ultima analisi le stesse. Cultura, cioè approfondimento critico della nostra posizione nella e contro o in dialettica con la società, per tutti senza discriminazioni economiche o di capacità o di merito. Bisogna chiarire che la cultura non ci viene data, la cultura fa paura ed è per questo che la cultura non ci viene data.

0: Merci, Gaston.
1: Non, non, ancora finito.
0: Oh, pardon, Gaston. Un million d'excuses, monsieur. Questa sera, nel menu, abbiamo il suo piatto preferito, la lepre in salmi. La lepre è molto frollata e la salsa è molto ricca di tartufi, alici, grand manier, bacon e panna. Merci, Gaston.
1: Ne ho ancora.
0: Oh, mi permetta? Un altro secchio per monsieur. E la donna delle pulizie. E maintenant, a me se interesserebbe un aperitivo o preferisci ordinare immediatamente? Oggi abbiamo come antipasti, e voglio scusarmi, moule marinière, pâté de foie gras, beluga caviale, uovo benedettin, tarte de poireaux, ossia torta di porri, cosce di rana mandin, uovo de quaglia, charge de paix, c'est-à-dire piccole uova di quaglia su un canapè di purè di funghi molto delicato e raffinato.
1: Mi porti tutto.
0: Stupendo, certo, monsieur. E ora come lo vuole servito? Tutto mischiato insieme in un secchio?
1: Sì, con le uova in cima.

0: Ehi! E noi ce ne stiamo qui con le mani in mano?
1: Perché secondo te, Bluto, che cosa dovremmo fare?
2: La guerra è finita, amico, e Warmer l'ha vinta.
0: Cosa? È finita? Hai detto finita? Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? Col cazzo che è finita!
2: I tedeschi?
3: Lascialo perdere, è partito.
0: E qui non finisce! Perché quando il gioco si fa duro... I duri cominciano a giocare!

0: Is it good enough for you?
1: Radio Ciroma. Radio Ciroma.
2: 24 ore su 24.
1: Non stop.
3: Sei su Radio Ciroma. 105.7 FM.
2: www.ciroma.org.
1: Bravo.

0: pronto a farlo col servizio per colibrita strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ASCI, numero di destra 91-7655-UTI, come utile Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che in arrivo un'area depressionale di 982 millibar.
1: E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione.
0: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
1: Ma cagare.
2: Pronto? Pronto? Asci, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.

Ma qualora noi meritassimo una libertà, dovrebbe essere affrancamento dal lavoro e non occupazione sul lavoro. Anche se non si scappa mai. Questo è il discorso di Deleuze sulla letteratura minore, su Kafka, dalla catena di montaggio. Non si sfugge mai. On ne scappe pas, dice lui, alla machine. Non si sfugge alla macchina. Non si scappa. Uscendo dalla catena di montaggio, la macchina si fa ancora il montaggio. La catena diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa. In famiglia aumenta ancora, questa si fa sentire l'oppressione della catena di montaggio. Si fa sentire il nulla della vita, questa pressione durissima. On ne scappa alla machine, non si sfugge alla macchina. Non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione, nell'amore soprattutto si sente, dice Deleuze. Nella rivoluzione ancora di più e soprattutto la catena di montaggio si sente, si risente, ossessiva nell'entusiasmo. E soprattutto nell'entusiasmo. Queste non sono... Cioè,

Ferragosto, Lido Margherita, pioggia, mare mosso, cavalloni, sabbia bagnata, bagnino che si traveste da gondoliere, una peroni, due peroni, tre peroni, quattro peroni, cinque peroni, sei peroni, quattro polpette di melanzane e un arancino, una pasta al forno con la melanzana. 9 peroni, 10 peroni, 11 peroni, 12 peroni, vino bianco no, vino rosso no grazie, fichi gelati no grazie, torta primavera, 4 ombrelloni, caffè amari, ferragosto, sole, poesia.

Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: We have finished the first inning of game three.
1: A 25 anni ero già lo sceriffo di questa contea. Difficile credersi. Mio nonno faceva lo sceriffo e anche mio padre. Io e lui siamo stati sceriffi contemporaneamente, lui a Plano e io qui. Credo che ne andasse fiero. Io ne andavo fiero come. Ai vecchi tempi c'erano sceriffi che non giravano neanche armati. Molta gente stenta a crederci. Jim Scarborough non portava mai la pistola, Jim Figlio, intendo. E neanche Gaston Boykins, quello della contea di Comanche. Mi è sempre piaciuto sentir parlare di quelli dei vecchi tempi. Non ne ho mai persa l'occasione. Uno non può fare a meno di paragonarsi a loro, di chiedersi come avrebbero fatto loro al giorno d'oggi. C'è un ragazzo che ho mandato sulla sedia elettrica qui a Huntsville un po' di tempo fa, su mio arresto e mia testimonianza. Aveva ammazzato una ragazzina di 14 anni. Il giornale scrisse che era un crimine passionale, ma lui mi disse che la passione non c'entrava niente. Che da quando si ricordava aveva sempre avuto in mente di ammazzare qualcuno e che se fosse uscito di galera l'avrebbe rifatto. Sapeva che sarebbe andato all'inferno. Da lì a un quarto d'ora ci sarebbe andato. Io non so cosa pensare. Non lo so proprio. Con la criminalità di oggi è difficile capirci qualcosa. Non è che mi faccia paura. L'ho sempre saputo che uno deve essere disposto a morire se vuole fare questo lavoro. Ma non ho intenzione di mettere la mia posta sul tavolo, di uscire per andare incontro a qualcosa che non capisco. Significherebbe mettere a rischio la propria anima. Dire ok. Faccio parte di questo mondo.
2: Whatever he decided to do, he was going to do it well. He always wanted to do better than anyone else.

0: Ma chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.
1: Alla fine del fatto che ha fatto, c'è andato? E alla fine del detto che ha detto, sì, ma alla fine che è stato?
2: Cioè, sono andato, sì. Sai.

0: poi
1: no, no, sì, no, l'altro giorno
0: sì,
1: no, è venuto,
0: sì, sì, no,
1: no, domani, no,
0: aspetta,
1: domani,
0: poi forse
1: sì,
0: va,
1: cioè,
0: no, no, no,
1: ma torna,
0: no, sì,
1: quello
0: sì,
1: ha detto,
0: no, sai, no, no, no,
1: però torna,
0: no, no, no, sono
1: torna,
0: no,
1: e no, perché
0: no, ma a posto, sì, sai,
1: sì, no, ha comprato,
0: cioè, sì, sì,
1: poi
0: viene, no, è,
1: no, che,
0: no, è,
1: giusto,
0: sì, no,
1: sì, sono andato,
0: no,
2: sì, ma non dire che sta.

0: prima, alla fine che sta? Yeah.
1: Ah, ah. Yeah. Se faccio successo me ne vado a Roma. Bella radio Ciroma.
2: Oh, e vai.
1: Ci vediamo a Cosenza. Yeah. Prendo il portafoglio, vediamo trasparenza.
2: C'è una lira.
1: Yeah. Ah, e cosa fai? Giro con il BM. Yeah. Metti sempre su sta radio, cambia FM.
3: Gioca Cassano in Akines, qui con Max, fino al Mexico, toxico, resta qui fino a che te lo dico, ti punto il dito medio, se non sei...

0: Essere vivo.
1: Yes. Boom.
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:39.
3: Cucù, chi n'è? Ciroma. 105.7.

si tu sapesse dicere. Ah, si potesse dicere quello che il cuore dice quando si arriva felice, si tu sapesse di. E si potesse sentire quello che il cuore sente, dicesse eternamente voglio restare con te. Ma il cuore sape scrivere. Il cuore è analfabeta, è come un poeta che non sape cantare, s'imbroglia, sposti e virgolo in un punto ammirativo. Mette un congiuntivo a dove non c'ha da sta. E tu che stai a sentire, ti imbrogli a presa, isso come succede spesso. E addio felicità.

Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no, il secondo messaggio che hai detto.

0: Senti, scusa, posso fare un'intervistazione? Mamma ti manda solo?
1: Sì, sempre.
0: La canottiera di lana?
1: No.
0: Non
1: zero.
0: Ho visto.
1: Vabbè, la maglia, non la canottiera.
0: Ah, la maglia, non la canottiera. Allora, con quale spirito lei si presenta ad entrare nella vettorina?

non si riusciva a vederne la fine. La fine. Per cortesia, si potrebbe vedere la fine.

Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: Credo che però si possa parlare di un indebolimento delle religioni e delle ideologie, ed è secondo me questo indebolimento che noi interessa per vedere se, come io penso che stia avvenendo, non sia concepibile una trasformazione del mondo che non preveda prima di immaginarlo nella sua trasformazione o tanto peggio di calcolarlo. In fondo, se ci pensate bene, ci sono delle cose che hanno fatto irruzione nella nostra vita, almeno diciamo nell'ultimo secolo, e che non vengono né dalle religioni né dalle utopie, ma hanno profondamente trasformato la nostra vita quotidiana. Penso a cose banali come l'elettricità, oppure internet, oppure la pillola per quanto riguarda la nostra vita sessuale, e tutto questo non ha certo un'origine né nelle ideologie né nelle religioni. Quindi c'è anche da pensare che in realtà questa emersione dell'individuo sociale, per usare questa espressione, avverrà in forme inedite e spesso per noi imprevedibili.
1: Ma

L'accumulazione dell'essere costruisce comune. Il comune non è una finalità necessaria. Il comune è bensì un aumento dell'essere, perché l'uomo desidera essere molteplicità.

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

la radio aveva quando io sono arrivato aveva un'entità che è questa, è rimasta tale, è un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce a essere trasmesso. Questa cosa è incredibile, è bellissima.

Gente, il sesso non è mai stato altro che una miscela di corpi che fanno l'uno per l'altro ciò che piace a loro e all'evoluzione. Fare per desiderio o disperazione o necessità. Non hanno alcun scopo se non l'amore e lo scopo della vita. I sessualisti sono prodotti del sesso. Siamo fatti del sesso. Il sesso ha fatto l'esercito della salvezza. Siamo sesso. Non c'è nulla di oscuro intorno a questa magia. E quelle fitte di desiderio che vi fanno star male, quei sogni impensabili che vi riempiono di dubbi, finché gioie selvagge sgorgano da uno spirito entusiastico, mangiate la polvere, gridate. Grazie a Dio i pensieri eccitano quanto la carne. Grazie a Dio c'è un posto in tutto questo lui e lei, e lui e lei, e lei e lui, per un me e me.

0: meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutti, viva Radio Ciroma.
1: Grazie. Ciao.

Ho visto un paese. Ho visto un paese in dove che non è mai buio, in dove che gli augelli cantano nel sole. Ho visto un paese in dove che gli agnelli ballano coi lupi e i gatti giocano coi cani. Ho visto un paese in dove che il nero tende la mano al bianco ed il bianco lo chiama fratello. Ho visto un paese in dove c'è pace e fiducia, in dove che chiedi una cosa e ne hai due. Ho visto un paese in dove che nessuno sorveglia, perché c'è tanto di tutto, ma

0: Gig to gig.
1: Playing a little.
0: Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
2: Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

Lo salutano poi qua a tutti i massicci sintonizzati su Radio Ciroma, sul Sound System in Busegono. Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura anche, buone vibrazioni. Un bacio dallo studio del Sound System da Nando Popo.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 15 e 38 minuti.
1: Ecco la tua licenza di caccia, Liuzzi.
2: Eccola. Ti ho portato la quaglia.
1: La quaglia? No. Tu sei un mito, Liuzzi, ma tu lo sai che proprio oggi stavo pensando che...
2: Checco, ma non è che corruzione questo?
3: Una psicosi in giro. Allora, Liuzzi, la corruzione è se tu non hai diritto al permesso di caccia, vieni da me, che sono il pubblico posto fisso, e dici: senti, ti do la quaglia, mi dai il permesso di caccia? Non abbiamo fatto
2: no,
3: questo
2: no,
3: accordo.
2: no,
3: no, dammi qua, dai. Questa è frollata, Liuzzi, perché certe volte.
2: Ma non è che concussione, Checco.
3: Liuzzi, la concussione è se tu hai il diritto al permesso di caccia, però io ti dico no, mi devi dare la quaglia. Ti ho fatto per caso questa imposizione? No, tu di tua sponte, signori della corte, mi hai dato la quaglia,
2: Giusto, giusto,
3: Liuzzi.
2: giusto, giusto.
3: Siamo convinti?
2: Sì,
3: Siamo
2: sì,
3: convinti? Dammi qua.
2: E non è
3: Non è che
2: che...
3: te ne vaffanculo tu la quaglia oggi, Liuzzi.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio C-Roma e ci ha fatto molto piacere stare con voi per questa chiacchierata.

0: Angela, will it?
1: We are. Come on.
2: I've seen things.

0: dai creatori di Vita oltre la morte, ecco finalmente il popolo eletto. Il gioco di ruolo, dove tutto è permesso. Entra senza paura nella escape room più grande ed immersiva mai progettata.
1: E non dire che non ti avevamo avvertito.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, divertirsi.

0: Radici rom,
1: aspirina tavoletta,
0: calci cavaggio fresco.
2: Menomino rascato, malacca, widow, give me that brown paper, every top for my tea. Go!

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 38 minuti.

0: Radio Ciroma.
1: Che musica per i miei orecchi.
2: Che cosa c'è nella società che ti delude tanto? Me lo puoi dire?
3: Ah, non lo so. Forse il fatto che tutti pensiamo che Steve Jobs fosse un grand'uomo anche dopo aver saputo che ha fatto miliardi sulla pelle dei bambini. Oppure che ormai sappiamo che tutti i nostri eroi sono dei falsi. Tutto il mondo non è altro che un imbroglio. Ci spammiamo l'un l'altro intere cronache su delle stronzate, mascherandole da opinioni, usando i social media come surrogato dell'intimità. Forse abbiamo votato perché fosse così. Non con le elezioni, ma con le cose, le proprietà, i soldi. Non è una novità, sappiamo perché lo facciamo. Non certo perché i libri di Hunger Games ci rendano felici, ma perché vogliamo essere sedati. Perché fa molto male non fare finta. Perché siamo dei codardi. Fanculo la società.
2: Elliot, perché non parli? Che cosa c'è che non va?
4: Niente.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17:41.
1: Un povero ragno, parlando col baco, gli disse: compagno, sei matto o imbriaco? Perché, scusa il termine, sei tanto minchione da credere a un padrone che vive sul vermine? Non sai che li fiocchi che fai te li cambia con tanti baiocchi? Che mentre tu sudi magnando la foglia, quel boia guadambia migliaia di scudi? Bisogna aprir l'occhi, che ormai la questione se basa sul detto né Dio né padrone. Sta in guardia, fratello, sta in guardia da quello, strillò un bagarozzo che usciva da un pozzo, che quella carogna ti imbroglia e non vede che invece bisogna ridatte la fede, soltanto col crede che c'è un padre eterno, che c'è un paradiso, che esiste un inferno, soltanto con questo io credo che presto ci avremo un governo più buono e più onesto. Va via, disse il ragno, se non me te magno, va via che te strozzo, strillò il bagarozzo. Erbaco, scocciato nel vede in pericolo la casa e la seta che aveva filato, qua disse: l'affare comincia a imbrogliarsi, è meglio a far sciopero, è meglio a squagliarsi. Intanto che sento che tira sto vento, starò con la lega per chi se ne frega, e chiuse bottega.
2: Bla blasfemico credente, tu egocentrici la mente, strasmistificando la mia estetica. Bla blandistico saccente, filo armonico reggente, chi per spurio seggi sul patibolo, chi per partorisci con la mimica, e t'intestardisci con la ritmica.

0: Agghiacciante!
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu, tu.
1: Nado zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata, Wawizi! Una pavata, zizi!
8: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
3: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: Senti le voci?
1: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te.

gli altri. Non so se cercassi qualcosa in loro. Avevo l'impressione che non sapessero nemmeno loro che cosa dirci. Poi dimenticavo ogni cosa. Prendevo di nuovo la corriera e ritornavo a casa. Pranzavo rapidamente, guardavo un po' la televisione oppure dalla finestra il traffico delle 14. Andavo di corpo e mi rinchiudevo nella mia stanzetta. Se ripenso a quei pomeriggi, non ricordo quasi nulla.

0: e poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
1: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
0: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
1: È stupenda questa battuta.
0: Non è una battuta.
1: No, io non lo so. Però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
0: No, che dice?
1: No, forse ho toccato un argomento che non...
0: L'espressione, non è l'argomento, è l'espressione.
1: Preferisce...
0: Matrimonio a pezzi,
1: ecco,
0: ma come parla?
1: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
0: Dove l'ha andata a prendere questa espressione? Senta,
1: io non sono alle prime armi.
0: Alle prime armi, ma come parla?
1: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
0: Il suo ambiente è molto?
1: È molto cheap.
0: Come parla?
1: Senta, ma lei è fuori di testa.
0: E tu? Oh! Come parla? Come parla?

Poco, povero disgraziato, si è tagliato un dito mentre preparava. No, ma meno si è tagliato, proprio tutto il braccio è spaccato il sangue. C'avevo un coltello così, povero disgraziato, tutti a piangere, disgraziato, padre di famiglia. Ah, no, sì, l'abbiamo portato a mano all'ospedale, manca l'ambulanza, c'era, avevano scioperato tutto quel giorno. E poi ci hanno fatto l'operazione alla gola, le tonsille, che le taglia, taglia, taglia, taglia, taglia, taglia, taglia, taglia.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 38 minuti.
1: Radio Ciroma vuole proprio te.

0: Se ci possono chiamare, sentiamo se ci sono delle telefonate.
1: Sentiamo se c'è una telefonata.
0: Se finalmente qualche ragazzo.
2: Buonasera, serve, io chiamo, sono un telespettatore, sono veramente sorpreso, sono indignato, quasi divertito dall'arroganza di certe affermazioni.
1: Sì.
2: Perché a me, che è una cosa complessa e storica come l'antisemitismo, o un problema così complesso da gestire come il G8 e queste cose del social forum, a me a pensare come fallaci mi facciano risate. Scusi se glielo dico.
0: Come?
2: A me che una cosa del genere, la fallaci, mi sembra molto strano. Okay. Io le spiego, ma lo dico perché...
1: La fallaci ha dichiarato che...
2: Perché io ho una casa in Abruzzo, e le dico, c'è una strada molto serrata, e molto spesso mi è successo di bucare. Allora io ho telefonato, sono stato le ore, ho aspettato 4 ore, poi addio fallaci, non sanno neanche riparare una gomma. Io ho aspettato per delle ore, ho parlato al telefono, e questi non sono venuti a fare un minimo servizio che era mandare un carro attrezzi a prendere questa povera derlitta macchina che aveva bucato.
1: Allora, la giornalista,
2: che una società di questo genere si occupa di temi grandi come l'antisemitismo, mi fa ridere che lei mi dice il G8 lo fallace, a me fa ridere perché come il G8 buca, questi non sanno manco dove mettere mani. Mi scusi, io lo dico, è abbastanza ridicolo.
1: No, ma non è il G8, il social forum ne parlava.
2: Sono divertito dalla presunzione di certe...
1: La fallace la giornalista.
2: Ah, giornalista.
1: La giornalista la fallace.
2: Ah.
1: Sì.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Giroma.

A volte le tempeste non arrivano già formate. A volte crescono nel corso dei giorni, anche di settimane. Una tempesta artica si sposta verso sud e si scontra con un uragano tropicale diretto a nord. Quando questi due fenomeni meteorologici si incontrano, creano una tempesta esplosiva. La somma della loro energia distruttiva è superiore a quella che avrebbero avuto se non si fossero scontrati. I meteorologi le definiscono le condizioni perfette per una tempesta letale. E quando arriva una tempesta perfetta, bisogna riconoscerla per quello che è. Riconoscere la sua potenza distruttiva e tenersi forti.

Ehi, tu, sì, proprio tu. Tu. Stai ascoltando Radio Ciroma.

La sfortuna di avere un'opinione su tutto. Complicarsi la vita, il pensiero, l'amore, il sesso. Ogni giorno qualcuno fa la sua rivoluzione sessuale. Ogni giorno qualcuno si opera. Ogni giorno qualcuno sputa nel piatto dove ha scopato. La sfortuna di nascere nel posto giusto al momento sbagliato. Complicarsi la giornata con una telefonata, una chat aperta, un biglietto, uno scontrino. Ogni giorno il conto corrente langue. Ogni giorno il bancomat piange e non sputa fuori. Nessuna rimanenza caccia fuori il sorriso, nessun prestito risolleva il morale.

tirare la carretta in salvo. Ci sono esistenze che vogliono dirsi umane, volti scavati dal sole, vita che brucia alla pelle.

camminare sullo scorrere. Noi che abbiamo le canne pronte, le barche pulite, le fiocine lucide. Ma non abbiamo branchi.

0: from Rock and Roll Band. Oh, okay.
1: Caricaron già, non già caricato.
2: No, attenti, fa un slow spot, ma la cazzi pipì non ti verrà mai.
1: Ogni tanto ci provo. Vabbè, scusa, hai ragione. Sto con me, sempre.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19:40.
1: Rischia sul serio di diventare un'emergenza sociale ingovernabile, quella dell'area del lavoro e del non lavoro.

Poi mi raccoglio sul fatto che generalmente il sasso ha la meglio sulla forbice. E infine vi informa che la bellezza delle immagini sta dietro le cose, mentre quella delle idee le sta davanti.

0: Ha visto la povera contessa. Oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Guardi, chi vuole essere lieto sia, che tanto domani non c'è certezza.
1: Che bei versi, sono suoi?
0: Sì, una mia cosettina giovanile.
1: Ah, anche poeta.

This

kikakuchta, kikakikakuchta, kikakikakuchta, kikakikakuchta, kikakikakuchta, kikakikakuchta, kikakikakuchta, kikakikakuchta, kikakikakuchta.

La mostarda. What does an animal mostarda? Potrate. Questa roba è magnola americana, vedi? Roba sana, sostanziosa. Maccarona. Mazze zuzzerina. Gli americani, oh. Maccarone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, maccarone. Io me ne mangio.

calles.

Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremannati nella notte, foglia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 39 minuti.
1: And observations.
2: Dr. Lewis, we don't care about the disturbance. The pounding and the flash. The screaming.

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi
0: blocca la. Blocca la.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 47%.
1: Il povero. Sì, sono povero. Mi contento di niente. E auguro a chi ha tanto ancor di più, sperando che siano felici. Non riesco a tenere la mano aperta per ricevere una monetina. E il tintinnio della ciotola non lo sento. Mi hanno sfrattato dall'unica panchina che avevo nei giardini, eppure i giornali che mi coprivano se li sono presi. L'affetto di un amico cane che mi teneva compagnia, col mio allontanamento è sparito, chissà se è amato ancora. Guardo le stelle e vedo anche la mia, non è meno bella delle altre, e il suo brillio di luce mi riempie il cuore. I ponti sono pieni di poveri come me, e altri posti sono saturi, e io sento il fischiare del treno in arrivo. Questo è il mio treno. Addio. Poesia di Francesco Siri.

0: Radio Maria.
1: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

0: ciao a tutti. No, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guardare in alto e perdermi nel cielo.
0: Più vicini venite, meglio è, sono molto lontano da casa. Prima di tutto grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio Ciroma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
2: Che di cosa è successo?
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Brucia ancora dentro, qua dentro.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
3: Altri stanno.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973, quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri però. La cosa che invece non va assolutamente bene, e questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri, vabbè.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: uomo che ha trasformato la fragilità in forza, il dolore in consapevolezza e la bellezza in un linguaggio universale. Questo uomo è il banchiere invisibile.
1: Dove adesso c'è solo morte e distruzione, il banchiere invisibile vede una nuova e bellissima città, piena di negozi e divertimenti.
0: Il dizionario del terrore, lezione 83. Istituto di obbedienza animale.
2: Il banchiere invisibile è alimentato dai dimenticatori, dagli imprenditori della Silicon Valley e dai telegiornali.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Leonardo Zizzi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una pavata, Wawenzi, credami, una pavata, sì.
7: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: you say it.
1: Perché lottano questi leghi? Se volete sapere chi siamo, se volete sapere cosa vogliamo e cosa facciamo, bene, aprite i giornali dei padroni. In questi giornali si possono trovare nei nostri confronti insulti di tutte le gradazioni. Qualcuno candidamente con un giornalista del Tempo dice che siamo dei maleducati. Qualcun altro invece con il giornalista della Luna ci chiama Teppaglia Rossa. Ebbene, voi vedete che è lo stesso linguaggio, le stesse parole addirittura che i giornali adoperano per voi, per le vostre lotte, per le vostre manifestazioni. Evidentemente una ragione deve esserci. Ed infatti la ragione è che noi lottiamo contro la loro scuola, contro la scuola di classe, contro la scuola del popolo. Ed è per questo, compagni, che il 2 febbraio, ormai è passato quasi un mese, abbiamo occupato le facoltà. Abbiamo dimostrato al rettore, al questore, al governo, che sappiamo rispondere anche al manganello. Che non... non siamo disposti a stare nervi di fronte alla violenza degli altri. Che sappiamo difenderci e anche se in caso attaccare.
2: Verrà via dall'università.
1: Del resto queste cose, compagni, noi le abbiamo imparate da voi, le abbiamo imparate guardando alle vostre lotte, alle vostre manifestazioni. Non è possibile scardinare la scuola di classe senza scardinare la società di classe, la società dei padroni.

finestra, nuvole gonfie, ricche di pioggia, giù le mutande, levo le tende, faccio una doccia, spalmo la crema, metto la giacca, quella coi fiori, per fare a pugni col mondo di fuori, ma poi ci ripenso, è troppo leggera.

pensieri che lasciano il segno, per ogni segnale un fausto lamento. Adesso ti vedo, ragazza d'un tempo, sobbalzi l'umore tra pianti di rughe, sei molto cambiata, ma pari diversa.

frego a te per questo diluvio. Ed anche se fossi Lucio Battisti, non canterei mai coi suoi toni tristi.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
2: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto quelle belle.

0: are beautiful people too.
1: È meglio che prendi nota. Io sono cattivo, incazzato e stanco. Sono uno che mangia filo spinato, piscia napalm e riesce a mettere una palla in culo a una pulce a 200 metri. Per cui va a rompere il cazzo a qualcun altro e levati dalle scale.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

l'accumulazione dell'essere, l'affermazione della libertà e dell'uguaglianza, il progredire della democrazia assoluta passano e subiscono soste e interruzioni. Questo processo, badate bene, non è un processo finalistico, non è un processo teleologico e neppure una mossa della filosofia della storia. Non lo è perché questa accumulazione dell'essere, che pur viva attraverso le vicende storiche, non è un destino e neppure una provvidenza, ma è la risultante, l'intersezione di mille pratiche e volontà, trasformazioni e metamorfosi che hanno costituito i soggetti.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 40 minuti.
1: Gli errori di sistema sono in realtà tracce da seguire per arrivare al successo. Gli errori di sistema passano rapidamente dalla sfera emotiva a quella fisica.
2: A questo punto arriva una persona che non conosci. Si avvicina e ti sorride.
3: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire.
4: Ciao. Il concerto di questa sera segna per noi il ritorno sul palco della Puglia. Dopo qualche mese di riposo, qualche modifica di formazione, qualche concerto sotto falso nome, torniamo a suonare semplicemente perché la musica ha bisogno di noi. Ma come adesso la mediocrità musicale e artistica sta dominando tutti i canali di informazione e di comunicazione di massa del mondo e del paese. Decine e decine di sedicenti artisti vengono manipolati da manager e discografici per diventare l'ennesimo affare commerciale da propinare alle masse. Volendo usare parole forti, pensiamo che in questo modo la musica si imputtanisca sempre di più e la cultura da trasmettere ai nostri figli e ai figli dei nostri figli si impoverirà sempre di più, fino alla sua totale estinzione. Non vogliamo essere fatalisti, ma sappiamo che questa è la verità, fidatevi. Per questo siamo convinti nel dire ora basta, manderemo in pensione direttori artistici e gli addetti alla cultura, riscrivendo la storia del rock e della musica contemporanea, perché noi siamo immortali, noi siamo invincibili, noi siamo i capelloni, noi siamo il nuovo rock italiano.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 38 minuti.
1: Io volevo dire che io personalmente ho cominciato a essere adolescente quando dai pensieri che tu pensi da piccolo, che vuoi solo giocare, pensi solo al gioco, a un tratto pensi ai problemi che potrai avere in futuro, pensi a farti un progetto per gli anni prossimi, tutto è progettato.

0: Cosa vuoi?
1: Niente, guardavo.
0: Perché? Non hai mai visto un muratore?
1: No, guardavo la pasta.
0: Uè, guardava la pasta! Hai fame?
1: Sì.
0: Vuoi una forchettata?
1: Sì, grazie.
0: Ah,

0: Don't take another step. Oh, baby.
1: Don't take another step. Don't take another step.
2: La mia filosofia, fate quello che piace a voi, non quello che piace agli altri, perché gli altri fanno quello che piace a loro. Esperienza di vita.

San Martino del Carso, Valoncello dell'Albero Isolato, il 27 agosto 1916. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, e il mio cuore, il paese più straziato,

I should be.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 de Cucù. Chi n'è? Ciroma. www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? E cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza. 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

ho portato a mangiare un gelato a San Fili, finocchietto e crema di arachidi, grazie. Me lo ha denigrato tutto il tempo. 10 euro due coppette, da mezzo chilo l'una, forse di più. Ti ho chiesto mi ami camminando tra i vicoli di San Fili. No, ti amo come il gelato di San Fili. Non molto, quindi. Fai tu. Ti porto a mangiare un gelato da Zorro, allora. Rigorosamente limone e cioccolato. Adesso sì che ragioniamo. Ti ho chiesto mi ami guardando l'Hotel Jolly con il cono in mano. Adesso sì che ti amo. L'amore ai tempi di Piazza Valdesi.

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio C Roma.
1: Grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque sia si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti, ragazzi, e vi ringrazio, siete grandi.

Radio Ciroma, la radio dei grandi successi.